0: anche vendo, Pepe, o no?
1: Sì.
0: Alla lata, no? Diego Nacho, buenos días, hombre. Grata visita, ¿eh?